0: Castillo de Arena, la Miniteca, con lo mejor de los 90.
1: Hello, this is Ice MC.
0: Estudio
2: B. Disc jockey, se te ha spostato la macchina, vuole venire qualcuno a dare una mano, te lo solo non ce la faccio.